mbele mania vele mashandare eroskando le makimane mayandari ya dalaya ile mashoba kibindari ya daima soa orambele makumani mayandari ya shaha ereshka